Eme, ata, en kos, chihi. Tribuisco, psiali, lecce, blule. Ni, organ, complet, la rete, l'immuni, sensi. Vitari, situita, nel suo. Dietro, complesso, insieme. Ricchi, che con organi.